0: No di eken megahertz di vehi FM. Abadwis emme gaatuka.
1: Di vehi FM di vehi naayku. No di eken megahertz.
2: Alenor,